siamo in Mongolia. Angolo panza che man. O anche vilango muen yo mo.